Oggi mi metto lì c'è i milioni maschi, io bici un dagliam. Mraze fedite, mačkam su abite, ne stram. Ubićem parite, ubićem vojnite, da si igraja na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dijelok.